0: Delgado.
1: Bueno, Panola, un río a raya, le dicen a mi verru, o. Ora eran su nora, calabito, wey, mutiana, moto ni paño, muni mucalepita. Duas horas y 37 minutos. Yo a muria hanum, hakum vutuela, Radio Mozambique, onihimia washo, correlan. Ena. O pempo capo delegado fino come si vuole lo arrivo sai trio mi lema ma se ni va se patro Fernando Dama c'è provincia o niassa bonato

Nazaré Frederico da Silva, o grande Amapex, Nelo Olá, Yola Tiole.

0: Likana zindi lo wili.
1: Batardi.
0: Dilogana nani?
1: Munogana vilela kuno momedi.
0: So vilela munje de kamu di wana mewa.

Setuti na Gisent Mpuna Mkamirinha ni ya Radio Mozambique. Bidwa, boa noite. Mio Lidia na Mabasao Okuma Onamakata Onlogese di Manuele Aliseti Kamiza Manuele Dias Mvuro na mabasa ukuma na makata notamala umsa kula radio Mozambique. Manuele Dias mwete na kala mnomo buela wako sepa di mabasa azumbwe mpuno mkamalinye ni ya radio Mozambique Zambezi. Ovano di kotari beleza mani.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: quando la qui rai se quando ci muira quando ti santa wianga zonse smateca 23 ore e 50 minuti come la vostra una pinima come c'era una pinima bose perché la ngati morrare musambiki muno nzinda wa kliman provinsi na zambesia bali pangisa kufungisa mbasato malangena nchisena kubulikira muno mu nyumba ya mpepo tenepa alikupangana Julius Steven Mposo atasubenza kumichini ine zinanga dine Salimu Tepa salani mpaka nsiku zinamazina nonana ntongaika anga pifula munamwe na kazimwe salani mwadini
1: akazi yawa asa mbunya ma